se puesse, puesse, puesse, Espírito Santo. Se puesse, corne-me al chanimre que c'è il Señor. A tanto per un buon programma. A te necessità di all'orazione, non mi piace, sì, Señor. C'è il chavoc, c'è per l'acclamar, c'è per l'acclamar, c'è Dios. Such tacos. Quanto che mi si per la chomric? C'è una sacra duda. A un yepe milagre per la vita, c'è Dios, si può spaventare. Oh, hombre, oh, milagre que pan a boca no me hace. Y rababa y si me quedó. Si pues, ni cajol. Oh, ni cajol, chanimo, tal vez, buen programa. Capirria, Yo sé que el alik na chaper la chanim kachaya. Kabira chanim. Yo sé que in na chaper la papa kachaya. Con el rosy con necesidad kachaya pues. Si pues a ten kajol. Chikro por peco over que panaguk. Irra que hay a la iyo. Cavilli non c'è personale in tamaio. Per cavilli ombra, ci corro perfetto, c'è Spirito Santo. Clami a me, pues, io te risponderé. Te seguiré cose grandi e occulte che tu non conosci.